Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Iulio Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, per me sulla barba, con la sanguigna, e se mi niente, tutti mi

Voglio ricordare dopo la nostra, senza se non è stato il nostro.